Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Istara Radio Banjarnegara.